0: La nuova ora è la integrante ancora del duo Mimbina, sì, è spettacolare, sarà un aiuto e lei musica ancora. La signora di Gignan in Baia, pesa. Perché te non lo vedi, la mbecca non aiuto, già.
1: E potesse perdonare, molenita.
0: Ahí está, ahí sí, ahí.